0: oggi da ostarimo.
1: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
2: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
3: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
2: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
4: Locali con aria condizionata.
5: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
6: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
7: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
6: Buon ascolto.